ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo